Buongiorno, amore. Apro gli occhi e ti vedo. Vedo i tuoi occhi, il tuo sorriso e sono felice.